0: 过一个转体过后，距离地面有点远。
1: You completely focus on getting that double fold, that double rotation in that last flip, and then spot the landing.
0: 这跳应该不会超越自己第一跳的分数。
1: 落
0: 地呢有身体的重拍。
2: Stesso salto che abbiamo appena visto, coefficiente di 5.0 per questo double full double full. Quindi siamo a 5 twist in 3 flip eseguiti in maniera perfetta. Peccato che anche per lui
0: 稍微差了一点点，在时机方面呢稍微差了一点点。这一跳呢也能够让王新迪在决赛第二轮的制胜一跳当中积累一些感觉和信心。
2: Con la schiera, ma una grande performance di Wang Xindi.
0: We are winning the score for Wang Xindi. It's coming in. 101.50分没有超越第一跳，这样的话，王新迪暂时排在第四位。
1: In fourth place, and then there were two gentlemen left in the gate. Both of which, let me double check this, but both of which are already qualified for finals.
0: 徐广普也要进行自己的这一轮跳跃。
3: You're good, you're good, now reach.
0: 哇，漂亮！哇，徐广普本次比赛的状态非常的稳定，到目前为止非常稳定。之前我们看他在公开训练当中的状态就一直非常稳。
2: Lo vediamo qui svettare nel cielo di Livigno con un'eleganza incredibile.
0: 稳定就是徐广博在这场比赛当中最大的优势，他的经验，他对于比赛场地所有比赛因素变化能做出的这种及时的调整，这就是五届冬奥会给徐广博带来的经验。空中的动作真的非常漂亮。
2: Alibaba Instant Replay 360 gradi ci offre anche l'opportunità di vedere le varie fasi dell'esecuzione di questo back double full full full incredibile.
0: 跟第一跳的完成质量相比呢，相差无几。空中姿态呢，可能略微有一点点小分腿，差一点点。119.91分，没有超越自己的第一轮分数。决赛第一轮的第二跳，最后一个登场的仍然是维尔纳。维尔纳这轮同样没有压力，因为他现在已经锁定了晋级决赛第二轮的资格。这跳更多是找一些感觉。哇，不错，维尔纳这个状态真好啊！两位瑞士选手将会成为决赛第二轮中国队最主要的竞争对手。
2: Pirmin Werner ci ha fatto sognare nel primo salto e continua a farci sognare anche in questo secondo salto. In questo
0: round, 这一跳呢，虽然完成质量很高，但是难度系数不如第一跳高，所以他的分数应该不会超越自己的第一跳。
2: Olimpica eseguiti dall'atleta svizzero veramente impeccabili. Si è ripetuto, ha ripetuto quello che aveva fatto nel primo salto per la gioia di tutti coloro sono qui quest'oggi al Livigno Aerials e Mogul Park ad assistere a questa finale olimpica Milano Cortina 2026.
1: Score is coming in for Pyramid Venice.
0: 今天在空中的这种感觉。对比赛场地的适应程度，维尔纳还是相当不错。

0: 当好，这个落地确实跳不出毛病来。看一下最终的得分情况，所有人都在期待，都在等待。
1: E siamo tutti in attesa di vedere come verrà valutato questo salto da parte della giuria.
0: 看看最后的大分，